canta, lassi scurire, in iar minuti narde ramar al ron, in iar velitti gul marvani er mior mar de lessi rubori bambini.